arrivederci. Tutto il vento è un abbraccio. Ma si dischiaccia.